0: Hola hola di Brazil. Fox le moji. Dumela ntlha bo nkgonne. Solela fa le tsogile sharp. Eish. Bana wa sarame ba nna le kwano go ke tlo go ntse allo ba nna. Hey. Sarame se se beza di nala mo maswe. Mm. Le ntumedise tse Mr. Oda. Le staff suit sa ya rona e fwe. Le tla tlhola ha mna.
1: WhatsApp

se abusa, o aiucoata. E PC. Nolo lento si kuze kusese eli baba. Sayikhuza lento kusese eli ndoda. Hey we.